così quanto, dammi bravo sì, e ti casso te lo fica che so de pra ci prende, ma sbatte che aspetta, io sai bravo te, fai mi ver fazendo tutto.